0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Introduzione e Rondò capriccioso in La minore per violino e orchestra, opera 28. Violinista Lia Petrova, Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Christian Arming.
1: John Staley, Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Andante, allegro, moderato, allegro. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble.

Di John Stanley avete ascoltato Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in Do maggiore per violino e fortepiano, K303, 293C. Adagio molto allegro, adagio molto allegro, tempo di minuetto. Plamena Nikitasova, violino. Elga Varadi, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore per violino e fortepiano K303 293C, Plamena Nikitasova violino, Helga Varady fortepiano.
1: Nino Rota, trio per flauto, violino e pianoforte. Allegro non troppo, andante sostenuto. Allegro vivace con spirito. Daniele Ruggeri flauto. Carlo Lazzari violino. Aldo Orvieto pianoforte.

0: Di Nino Rota avete ascoltato Trio per flauto, violino e pianoforte. Daniele Ruggeri, flauto. Carlo Lazari, violino. Aldo Orvieto, pianoforte.
1: Autori vari. 4 brani. Cingari siamo, di Giovanni Danola, da Canzoni Villanesche, 1545. O Quant'amore t'ho portato, di Baldassarre Donato, da Villanesche alla Napoletana, 1545. Calata alla Spagnola, di Juan Ambrosio D'Alza, da Intabulatura dell'auto, libro quarto, 1508. Le fave cocchiantate, di Giovanni Danola, da Canzoni Villanesche, 1545. Ensemble, suonare e cantare.

Edward Elga, Serenata in mi minore per orchestra d'archi, opera 20. Allegro piacevole, larghetto, allegretto. BBC Symphony Orchestra, diretta da Andrew Davis.

Di Edward Elgar avete ascoltato Serenata in Mi minore per Orchestra d'archi, Opera 20, BBC Symphony Orchestra diretta da Andrew Davis. Claude Debussy, Trois Ballades de François Villon, per voce e orchestra. Triste Elan, Tre Modere, Alain Egué. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Orchestre de Paris, diretta da Daniel Barenboim.

Di Claude Debussy avete ascoltato Trois Ballades de François Villon per voce e orchestra. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Orchestre de Paris, diretta da Daniel Barenboim. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra. K622. Allegro. Adagio. Rondò, allegro. Corno di bassetto, Erich Oeprich. The 18th Century Orchestra, diretta da Franz Bruggen.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra, K622. Corno di bassetto Erich Oeprich, The 18th Century Orchestra, diretta da Franz Bruggen.
1: Beidrich Smetana, quartetto numero 1 in mi minore per archi, Dalla mia vita. Allegro vivo appassionato, allegro moderato alla polca, largo sostenuto, vivace. Quartetto Amadeus, Norbert Breining e Sigmund Nissel violini, Peter Schidloff viola, Martin Lovett violoncello.

0: Di Bedřich Smetana avete ascoltato quartetto numero 1 in mi minore per archi Dalla mia vita. Quartetto Amadeus. Norbert Breining e Sigmund Nissel violini. Peter Schidloff viola. Martin Lovett violoncello.
1: Rai Radio 3 Classica.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60. Adagio, allegro vivace. Adagio, allegro molto e vivace, trio, un poco meno allegro. Allegro ma non troppo. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Simon Rattle.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, 4 pezzi per quartetto d'archi, opera 81. Numero 1 tema con variazioni in Mi maggiore, andante sostenuto, un poco più animato, presto, andante sostenuto. Numero 2, scherzo in La minore, allegro leggero. Numero 3, capriccio in Mi minore, andante commoto, allegro fugato assai vivace. Numero 4, fuga in Mi bemolle maggiore, a tempo ordinario, tema tratto dalla Sinfonia Jupiter di Mozart. Quartetto Isaïe, Christophe Giovaninetti e Luc-Marie Aguera, violini, Miguel da Silva, viola, Michel Poulet, violoncello.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato quattro pezzi per quartetto d'archi, opera 81. Quartetto Isaì, Christophe Giovaninetti e Luc-Marie Aguera, violini. Miguel da Silva, viola. Michel Poulet, violoncello.
1: Johann Sebastian Bach, trio sonata in fa maggiore per due flauti, violoncello e clavicembalo. Bach-Werke Verzeichnis 1028. Trascrizione di Kees Boeke e Walter Van Hove della sonata in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo. Adagio, allegro, andante, allegro. Ensemble tripla concordia. Lorenzo Cavasanti e Walter Van Hove, flauti. Caroline Bösma, violoncello. Sergio Ciomei, clavicembalo.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Trio Sonata in Fa maggiore per due flauti, violoncello e clavicembalo, Bach, Werke Verzeichnis 1028. Trascrizione di Keith Böke e Walter Van Hove della sonata in Re maggiore per viola da gamba e clavicembalo. Ensemble Tripla Concordia. Lorenzo Cavasanti e Walter Van Hove, flauti. Caroline Bersma, violoncello. Sergio Ciomei, clavicembalo.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Henryk Gorecki, quartetto per archi numero 2, opera 64, quasi una fantasia. Largo sostenuto, mesto, deciso, energico, furioso, tranquillo, mesto, arioso, adagio cantabile, allegro sempre con grande passione molto marcato, lento, tranquillissimo. Quartetto Kronos, David Harrington e John Sherba, violini, Hank Dutt, viola, Joan Jean Renault, violoncello.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar Ladin da Miselles 2 in coda antarater con chi argomenti. L'una di cialta toja giunt le temperature più alte. La casa del parco naturale al plan veng ampliata. La giunta provinciale di Sud Tirol ha tutte decisioni del settore del fabbriche, con alizirazioni per chi può comprare o fare un quartier. E spol sport con le gare da salte val di fassa running e lavaredo ultra trail. Tenker d'ora l'erca la Coppa del Caffè gest di Nadia Runker e in cui Mirko Costa a tour la Valbadia che vira a Barcellona. Moi giungo da un proiettito manco l'ona di gran cialta di chi distruppes per il continente europeo e do a patin una di cialta da record con massa d'aria subtropicale dall'Africa. La protezione civile fece l'appello da Mataverda e il principio per la sanità. I dettagli con Stefan Pescoldarun.
2: Alnenia ma cialti a Pulde, in c'è de notte il tval della jungle su Tirol, il termometro che vania sotto ai 20 degrà. Baia de notte tropicale, che la passata fatta registrare a balsante temperature che ne mai stata sotto 25,4 degrà.

0: Radod Dieter Peterlin, meteorolog de la provincia, este la nuit plecial dat il mais de juin, da când canaș comence da registrare les mesurazioni l'an 1956 il Sud Tirol. Il record da denante nuit è l'an 2005, con 24,2 degrà. Le temperature sono destinate a un teccio modo più di entrare in cuore domani, tanto la protezione civile ha prodotto un livello di allarme cuore, pur balzando in ragione sinceria, e in cima rango pur snulla che le temperature potessero rubessere a 38 degrati l'ambria. In certo che poi c'è da pregurus per la sanità, e le pur calde entrate da evitare da stare allergia alle ore più calde e da bartrop. La centrale provinciale per l'emergenza ha comunicato che non c'è un gran aumento di scaldate per disturbi di alcalde, che ha desiderato un'indicazione che la popolazione si tagna alle regole consigliate con le calde. In cialt, fuori da misura con temperature record e l'incestet nostre svalade. A San Martin, per esempio, des il termometer in cui sabda rovesse a 31 degrade cialt. Dan da dit dan merco in ant, des le temperature spogit ruc, con masses d'aria più fredda dall'Atlantic, molence per odi temporai ti discavagn, incede una certa intensità.
1: E mudo un argomento, la giunta provinciale ha tutti in irna decisione che des sostenide più i cittadini che intenzione da fabbriche o se compre un appartamento na casa. Con la deliberazione il nu alze il limite di prezzo di compra o costruzione di un quartier, per tomettere esciamo iteti criteri per ciò fin contributo pubblico. Per persone che vivono da sola, sven il limite alze da 490.000 euro a 651.000 euro. Per famiglie da due persone, il limite nu alze da 636.000 euro a 728.000 euro. Per famiglie con più persone nel degono smudazione ste calnenia ste problemi pro l'applicazione. Alla do l'assessoria per il fabbriche abitativ Uli Meyer e casta mosura una reazione alla situazione ten valgun comuns comprige di immobilie star alc. Tleme de momento ormai l'obiettivo da dore le risorse pubbliche ste in maniera mirada e da ne sostegni nia la compra di quartier star chairs. I limiti non si vanno applicati dalle domande sorvate dal prim di fora del 2026 in ant. E oggi un plato la provincia di Balzang è la percentuale più bassa di evasione fiscale. Alla do di un'analisi fatta dall'Ufficio Studi dell'Associazione di Artigiani e delle Piccole Imprese di Mestre, che ha studiato i dati del Ministero dell'Economia e della Finanza, e il Sud Tirol evasione fiscale del 7,9%. Il dato mesang a livello nazionale di 12,1%. Do Balzang è la regione della Lombardia e la provincia di Trento, che ha i dati più bassi di evasione fiscale. Le percentuali più alte sono registrate la Calabria, Puglia e Sicilia. Alla do di nascita del Ministero è la somma complessiva di evasione fiscale all'Italia di circa 107 miliardi di euro. Moi controlli e tre più rigorosi del 2025 hanno recuperato il record di 36,2 miliardi di euro, in cui per merito della fatturazione elettronica del controllo dei dati bancari e di altri strumenti digitali. Questa analisi è stata pubblicata più che dal termine del 30 di giugno, quando le aziende italiane sono state pagate in 22,9 miliardi di euro, tre IRES, IRAP, IRPEF e quotas aggiuntive. La somma più grande arriva dall'IRES con passa 15,8 miliardi di euro. Giorgio Plata e sette di Messenera indò da urire al pubblico la casa del parco naturale al plan di Mareo. O la canieto da urire la doa fa la urs per ingrandire la struttura.
0: Il lavoro d'ampliamento della casa del parco naturale al plan è cominciato alla fine di marzo. Al vanno in grado l'entrata con una lerga nuova per tutti i visitatori, da tarchisci in troppe classi di scuola. Mara Miribung ha intervistato il lavoro Matteo Rubacce, responsabile della casa del parco naturale.
2: Un tre è il problema che quando una grande classe che lo spiega un bel mudel di rucksack e tasche da scuola e per quella durante spiace ampliamente per mettere una guardaroba e perdere cose.
0: In più ci farà sognare il suo ufficio la persona che lavora per il banco d'ingresso. In secondo ufficio è prodotto per una persona con pudarato se la pro.
2: A livello di provincia ci sarà un posto in più fisso per tutto l'anno vengono in casa del parco. Ci sono per mettere da laurea cumpli continuitate. Al moment se fac un trei pluierti ultimii ani, de ce fai vea da parc să ajunai, că vei mă tuci să pur trei mai, o sis mai, pur liște. O la calma zvini ani, fac il concurs, e chiri persoană să datadas, că e un nou student, crește așa pe 2-3 ani, de că în bila urtă, tam liște, mon na fam post fix per uns podo da vai più continuité e de bon personal cash simple match points da laure totang land più con score so con groups in sta podaji fora
0: na sauri danza in ple por car por la casa del parc natural che con plage in casa ambicin ani pur se renove in che ti continuis es nt laure fora un concept nu pur la mostra permanente
2: il travert la casa del parc che cal de fa sensibilizzazione e di zoom atti ultimi 20 ani, el salte fora în grâmț problematică znăios, că nu zoresc un inci comunică de mi, că l-o dic la mostra poistă, că tu am pe plus critică, un lac bai un inci, îl desfidăs că la protecțion de la natura al de dain că o inci îl desfidăs că în trăiesc plus atuales, că da fac cu ei cambia mai și clima, îl spluiesc că în trăiesc plus teșă, ecco, queste tematiche sono le tematiche che ti giungono bel plan da impro un turismo di massa che vengono in spesso per la popolazione.
0: E la mia resta per quale c'è traite di più in c'è la popolazione la casa e il suo concetto di scunanza della natura.
2: La casa, il parco, desni sentita, non so che una possibilità da me e siori che insegna ci fa, ma desni c'è stato un post per la gente, il post. E inci la gente post ad bujain de ni sensibilizada sens tematicas la protezion la natura e des inci cafe la posibilite da spurte ite cas fos nos gran travert pur da ni bellissimo concept mo inci un concept cum fie un grim de taman de che al saran grim da la urda fai e e una grande sfida di jumens una bella sfida.
0: Ha detto Matteo Rubacher, responsabile della casa del Parco Naturale al Plan de Mareo. Ha detto che la casa è la casa in dodo dal pubblico, che può dare agite da un accesso secondario IA, con la URSS del risanamento che già raccia mainante per l'ingresso.
1: E molto un argomento è il nome Musica e Movimento, la manifestazione che viene mettuta a Gicchi Gisa Moena, con la partecipazione di truppe, musicas, di più di Cecilia Mazzel.
3: Per la prima volta metto a gir il conte dedicato alla musica e al movimento a Moena. È una manifestazione scomenzata in Sibia che si è nata fin a domando megna del tendon del sassuso un calepart. Musica saluta il Trentin se binerà in chieda mese la due sinant per il prun festival della musica e movimento per l'esibizione e dopo la festa va in ant con il concerto un gruppo di musica della Slovacchia. Alla musica è stata aperta questa manifestazione in che ci venirà data una testata partecipazione. E domani la festa per il Prun Dolomites Music Festival a Moena va in ant con una grande fileda della musica dei gruppi della Valeria Sladines e dalle 5 mesi sul programma del Gran Concert Finerte Piazza Ramon.
1: E giù in ant col sport con la tappa di San Pellegrin Cina Sun Col Margherita sa schiugioinir la 25ª edizione della Val di Fassa Running.
3: Da San Pellegrin fin su un col Margherita, che sta la tappa d'Engern, quinta e ultima della Val di Fassa Running 2026. La tappa finera le ence la più senesta per i 170 scricite, 670 metri di dislivel, in perti in lengia e il portoi la volata, passando per la Lega di Cavia. Ence la tappa d'Engern, de scheduta l'auto, si la venta Italo Cassol. Engern col tempo di 39 minuti e 6 secondi. Cassol la venta ence, che si edizione della Val di Fassa Running e scutonsu.
4: Io comunque ho ragionato sul fattore che comunque ogni gara bisogna spingerla, che ci sia un avversario con me o non ci sia l'avversario, quindi ho fatto tutte gare tirate. L'ultimo tappone ho trovato bello tecnico e comunque duro a livello di salite. Poi comunque le gambe si sono fatte un po' sentire, soprattutto appena partiti i primi 2 chilometri. Poi sulla piana centrale un po' mi sono sbloccato e sulla parte finale ho iniziato a ingranare la marcia.
3: Secondo Antonino Lollo e terzo Davide Preve. Quarto posto per Simone Manfroi, sesto per Mauro Rasom. Ma scritto su Manfroi do la gara.
5: Volevo provare a fare una bella gara. L'esita, alla fine sono arrivato a quarto. Era fino a un chilometro, era secondo, do le energie, le fenide. È un portaccesa al quarto posto, niente. È gita così.
3: Di Elis la pruma a tel traver l'estate Giulia Delgado Dodaela la tre rivali di questa edizione Daniela Menchetti, Nicole Donzallas e Sara Aimè Lepe che è stata al traver de Brieda e Lepe la vent questa edizione della Val di Fassa Running. Un urir de gran fadia per il comitato de Indrezz per studiar fora e segnare i percorsi e gran allegrezza che si esitut ben e che anche il tempo abilità al buon carattere della manifestazione. Scuton su Diego Salvador del comitato d'organizzazione.
6: È stata una manifestazione molto sfadiosa, già che desche ogni anno ben presentati i percorsi neves di svalire il paese di tutta la Val, che comporta insomma conoscere e segnare percorsi, se si pisser percorsi bisogna che possa agire bene a chi che cammina sia a chi che corre coran, ma grazie a tutti i volontari che ne danno una mano, si riuscì a gedere sempre questa neva emozione a queste persone. Dunque la soddisfazione è grana, i numeri si di occhi cresce anno in anno e sono contenti di quello che va a questa manifestazione.
3: Che è la di quest'anno era la 25esima edizione della Val di Fassa Running, una manifestazione che piace alla gente che viene a fare la gare e una piccola vacanza con la famiglia. È un po' una formula che può essere moderna a mo' Diego Salvador.
6: Se un docche valutone, se cambiare mingole i dis della della gara Zed, vedono se magari scurtare la settimana, se presentare percorsi mingol manco sfadiosi, perché quest'anno era tan la tappa del Ciampedè che è San Pellegrino, mingol massa impegnativa, soprattutto per i camminatori, per chi che cammina, e se un docche valutone magari di cambiare il format, ma che schiavo magari quindi un settore di insieme, valutare che le mezzo fer per portare a mo' più gente che ho d'intorno.
3: Metto via la running, venza l'Urà per l'altro appuntamento sportivo di Nonza te Fassa, l'altra gara della Sky Race.
6: Adesso metto via tutte le gare questa manifestazione che ho, e quindi sono la Dolmis Ranza Cianacei, e ce l'ho tre gare sede, sabato e domenica, 12, 22 e 42 chilometri, e dunque non si mola mai, sempre sotto e sempre grazie a tutti che ne deida che potono portare in alto la gran manifestazione.
3: A dit Diego Salvador del comitato di Indrezz.
1: In Sarel stel start per la Lavaredo Ultra Trail, sono la distanza più lunga, che era di 120 km. Gli atleti e le atlete hanno fatto un percorso con passa 5.800 metri di dislivello, pieniera Cortina. Rovan a lec de misurina, spo pro le straipizze della Varai, passando dalla Uttia Rastua. Fora per la Val Travenanze, spo rovesh pol giù de Falzares. In ante pol giù del Giau e la Uttia Croda da Lago, pur rovendo il centro di Ampaz. Il più svelto è con una giora e 45 minuti il todasch Hannes Namberger. Però la zara è davanti Sun Maya Buddha dal Nepal. Dal se fora gli atleti Ladin se Samuel Demetz che rove prompt la gara di 10 km e Luca Pescolderun che rove terzo, la gara di 20 km. E ti dunque c'è una data previsione del tempo, in cinque varrà la temperatura su 30 gradi. A San Martin de Tor manco c'è il Tesselva a Corvara, o la che il termometro sarà distante di 25 e 26 gradi. Da sare la possibilità di pluia, né troppo ne si muda neanche in domani, con temperature sindo su 25 gradi, cina e 30 a Svalaz Ladinas. Prossima edma di queste temperature sarà 6 pompi. E con questo inizierò la fine del notiziario di lang desto sta pronosta Daniele Mistura alla tecnica e da Roman Clara al microfono. Sein vara chilo in ant con la coppa dal caffè gest di Nadia Runker e in cui Mirko Costa a tour la Valbadia che vira a Barcellona. A tutte scante si aduccanci c'è un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.
7: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gi dai programmi sladings della RAI.
8: Vis-à-vis, con Nadia Runger.
9: Io ho stressato il profumo, provino la rolla che fai, che penso che fai mai più, che è il tof di quella persona. E che non dai da dar troppo, da differenziare, da agire. Ci ha molto più di un'altra persona.

0: Son ai prins de faure e an conta Mirko Costa domesti via a persnon. Da seira son sen vierda a na proa da vierta, cal vuol di na proa da teatro dang an public per proa oral pets e per udai la prima reazions la gent ca ce la proa. Echt war, nci il titul del teatro ca iena schutres in barat culturel di cator a taures, doi da Nürnberg e doi del Südtirol, unda cai Mirko Costa.
1: Sono in stato dezember di Sedmus a Nürnberg, con la domanda di raccogliere di tre idee sur il tema che facciamo e che è l'ultimo mai un fatto per il stucco che facciamo. E sono curioso, contento, con la conforto delle reazioni del pubblico, scelte plesce, le due nuove formate un po' di teatro, perché è emozionante.
0: Lia un teatro speziale costruì qualche un gioco, una game show. Da via che li è nasciuto un processo partecipativo, sarà l'ince le prove la caratteristica personale da uni attaura o attaur. Che non è nia suansenci, ma conta l'attaur, che io usa a rappresentare un'altra persona su un paladina. Ia ma ebbe la suans da mandare qualche attaura sfesh a se comportare qualche un'altra persona, a se la curde e differenziare tutta la personalità che vanno un pari da sita. Una na possibilità è da se scrisse una biografia della persona, mancia da ti ci permette con l'auradla o con il nes.
1: Normalmente c'è da scrivere una biografia della rolle che fai, poi anche per venire la rolle tra una playlist che è tipica di me, di musica che dai da spruvete la rolle dalle prove o dopo in stelle aufführungen. E io ho stress nato il profumo per venire la rolle che fai, ci che tanto che passi un po' che è il tuo di quella persona e che non dai da dare troppo, da differenziare, da agire, diciamo, di più di un'altra persona.
0: Ci dice Mirko Costa che ha fatto la job van den Ende Academy per musical a Hamburg. Che gli ha nascuto la passione per il musical, il teatro?
1: All'estate stress mia passione c'è un te da matman. Dopo con 5 anni il mio ballella però, che ero un ballerino. Poi anche a 3 anni, ho avuto il primo grande musical a Londra, come so, ma portato c'era Re Leone. E da lì ho avuto un suo premiato, che un po' veramente fa che ho lavorato con Chanté, Schauspiel e ballerino ad un. Perché là ti manda mi informare di scuole che esiste e ho poi fatto una scuola che mi interessava a Hamburg.
0: Gli ultimi anni è il forino per un valgung manch del Südtirol per produzioni del teatro, ma bella da 8 anni in ca è il centro della vita di Mirko Costa a Barcellona.
1: Sono giù dai lode che a Hamburg se voglio più tan bene, ne più tan contento con i lavori che faccio e ora ho cambiato, ho 24 anni. E pensa a sein poi diciamo pur ven val completamente nuovo poi siamo sania bel poi tre giorni zurück e sono resta stecking a otto anni insomma che mi sento dar bene ma innamorato questa città da cala sura la munz lungo al mare e dar troppa cultura
0: Vester ora de ca ti permet alla tauranga da fin confront d'antor la realtà ladina del teatro e la realtà a Barcellona o la calvanga rujnala rujneda de mandranza catalan.
1: Aia trut sulla duta a Barcellona teatro pur catalan e cale magari si pensi da il svals ladines de lo il inch teatro ladin magari nia tan trup su che tai lo. Moi all'inizio ho fatto dei piccoli teatri, poi due o tre teatri più grandi, la calè con un'altra tournée che viene da Madrid o da altri posti in Spagna, con un musical o una show più grande.
0: E agisce un paladino per dritto? Ci trovano per se stessa ori?
1: Mi crei assai prove che ho fatto, che ho fatto, che ho veramente pure fuori di tutto, che ho potuto. Moi poi anche viene la prova al pubblico e l'instress. Altrimenti potrei cambiare un po', ma da vai, credo che sia una buona un'aufführung, che ha fatto mai scelte su Bung e che sono concentrati per nulla. Quello è poi importante per me, per sapere che abbiamo lasciato due ore completamente il talk.
0: Sono Laura del Champ del Teatro, anche se non stanno con le più persone.
1: E mi ha detto il musical e il dito al teatro, che anche io spero ti manda a fare il teatro. La gente è dar l'anno di emozioni, di trance massa, canta dar troppe, tre dar attivi. E quando trai può essere più streng, io sono una persona dar calma, perché mi sento un conto da su e quando è più altro. Dopo il teatro e l'inch, persone. Logisch, wenn junge Altramanter, wenn junge Assy Modi, Mod Kasch Laur kreit im Pars Kunasch Lajant Tang Tok, Laurs Dar Tok, Kung Later, allein la Profession Dar persönlich, oder Kmas in der Trüppe de Te, Purkal Massen Tres, Chare da Isto da Wert, Sura Dut als Prove, Purfax Prozess, Adüm.
0: Fe la taurien si un lauch spaziel che sa damanda da sa giauri a jautri. Liena esperienza che anga ja e podu usar veda proiec che ova dang fecunge teater. Bester de barriada per un valguna ene so mangs de proas fejen si che la gruppa da teater davanta belauna pit la familia, sampera a conascer per podai bester de barriada son paladina. U la che se tratta alla fin de la finedas, un si madis Mirko Costa da contena storia.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lili Santa Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buona sera, un buon scutatore che sta a seconda edizione di Notiziar, den che sabeda ai 27 de giugno. La giunta provinciale del Südtirol ha tolto una decisione che dovesse sostenere di più i cittadini che ha intenzione di fabbricare da se comprare Cesa, ne dice più Roman Clara.
3: Te si è sentata i demala la giunta provinciale al Zen Vendras i limiti di prigi di compra o costruzione di un quartier per tome in pochamo i tetti criteri che fabbriche l'isire e c'è fengsio un contributo pubblico. Per persone che vivono da sole, c'è un limite al da 490.000 euro a 651.000 euro. Per pers, il limite nu al da 636.000 euro a 728.000 euro. Per famiglie, con più persone nel degunas mutazioni, te caleni aste problemi per l'applicazione. Allora, l'assessore per la fabbrica, Uli Maier, casta musora una reazione alla situazione che vengono in comuni, compris de casas e appartamenti da ralci. I limiti nuovi vanno applicati alle domande trovate dal 1 de fora del 2026 in Ant.
1: E la direzione della Monti Paleri approfitta della sera del San Vire de Chisdis per ricordare il tantè della Unione Sportiva de Moena. La Monti, con chi Gedis, la nasciuta nel 1946, e il primo presidente l'estate Valentino dell'Antonio. Da in lotta l'estate Chines presidente a chef della Unione Sportiva. Per 26 anni, dal 1995 al 2021, presidente sta Gianluigi Donei e da 5 anni in ca presidente Carlo Ganz. Una unione attiva tutto l'anno, strutturata con le più discipline, dal ballon al ski, dal correre al pastrenc, di tutto. Ad anche la Unione Sportiva, la 500 soci e 46 collaboratori, ante arcedatori, tecnici e amministrative. Una società con ence più di 30 volontative. Troppe la manifestazione sportiva che la mette a Zir, ence events mondiali della Monti Paleri di Scuton su Carlo Ganz.
4: Per esempio, del calcio, gestione del ritiro della squadra del Genoa, ha un gestito perenne la squadra della Fiorentina. E collaborò col Comitato Grandi Eventi della Val de Fassa per le gare ence de Coppa del Mondo, sia di alpino che di ski cross. Noi azione Napoli Sportiva, ha tantissime attività, ha tutte le attività invernali e ence tante attività estive. L'ultima attività che ho messo insieme è le arti marziali, che ha ciapà gaisa e tosaci e ence dei genitori, perché è come dire, un'attività che da modo di tosacence di educare e di pensare a che fa e di comportarti alla maniera migliore. E dunque su questo sono contento.
1: E questa era il presidente dell'Unione Sportiva Montepaldi, Carlo Ganz. L'Hockey Club Fassa fa sapere che il coach per la stagione 2026-2027 sarà Andrea Ambrosi. Ambrosi è ruota e fassa dove era butta in mano la direzione della squadra del Pergine con quella che l'ha vinta il campionato italiano di Hockey League e una Coppa Italia. L'allenatore neve del Fassa le cresce tutto il Pergine e la buona esperienza con la Serie A, con l'Asiago, il Pontebba, il Busan, il Valpellice e il Retenon. La Encer è nella squadra italiana under the Sdot. E a modan la direzione dell'Hockey Club Fassa conferma Pat Cortina, che è direttore tecnico della squadra, e il presidente Gaetano Rasom l'ha detto che Pat Cortina sarà una presenza costante del staff tecnico e collaborerà con la direzione e pianificazione del club. Da Insibia a Passeda a Cenacellerua a Tresa Utelmont per i mondiali con la rota da Mont UCI Enduro. La prima tappa italiana sul calendar di quest'anno. Doi dis de proa in che la manifestazione internazionale alla rueda Tel Aviv con la gara che si ha in ant ence domani domenica. Al rayon de gares i giris fassa Bike District e il tolite true su un ciampace per vedere e rodela. La tradizione de gare de Coppa del Mondo Enduro va in ant e fassa ence de gara come comunità d'Endret con il chef William Basilico. Del 2024 è stata la prima volta gara mondiale d'enduro di fascia e che esiste la sesta tappa di gara mondiale WUP UCI Mountain Bike World Series. Il credo dell'evento le ciasatte sa cenacei con il Village e Stones di materiale per la Roders e per l'assistenza ai atleti. Vinciasatte e il pubblico potrà vivere un'esperienza di guardare all'urier dei teams di mechanics della gran ditta del settore del bike. Per chi che volesse vedere i bikers in azione, da dire che i percorsi di gara sono da raggiungere con il piano Portamonte. E chi offre la scherza edizione del notiziario, un bel del paio di nera scritta su, passano adesso alla programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, Société, Economia.
5: Buonasera, bagnodudas e bagnodus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps del Sela. In mercoledì, ai prim de luglio, vanno il celebre l'Ede Internazionale del Reggae, un de destiné a festeggiare l'importanza di cash stil musical. Questa celebrazione è nuda organizzata le premiade del 1994 e ha tut ispirazione dal discorso di Winnie Mandela. La politica sudafricana e ex fomena di Nelson Mandela ha definito le reggae sciocche un stile che ispiraia e unasce le persone. Il matman fu la celebrazione pensata per mobilizzare tutte le stazioni radio della Giamaica perché alle trasmettesse reggae tra tanca sde. Più a più a questa commemorazione davagne popolarità e attualmente va in la celebrata su radut le mon. Le reggae giamaican è nu declaré il 2018 patrimonio immateriale dell'umanità e s'ingiunta in sciù ad altri stili sciocche le tango argentin, le flamenco spagnol, la rumba cubana o i mariachis messicani. Le comité dell'UNESCO ha evidenziato le contribut offri dal reggae per la riflessione sulla questione sciocche l'ingiustizia, la resistenza, l'amor e l'umanità. In più al declaré che cash stil musical conservaia una serie di funzioni sociali basiche della musica, alle in mezzo d'opinioni sociali, una pratica di liberazione emotiva e l'alt religiosa e in mezzo d'espressione culturale della popolazione giamaicana.

Caras ascultadasses e cari ascultadus, la chantia che Zapana ascute su è Do the Reggae del gruppo giamaican The Maitals, e scritta por Toots Hibbert del 1968. Al desester, la prima chantia u la calvagn adure le termin reggae e cala che ti ade l'inom a cas stil musical. Le reggae è nasciù dalla fusion de ritms musicai giamaicans antics, sciuc, per esempio, dal Kumina, la musica della popolazion congolesa portata dalla Giamaica del XVII secolo, e dai ritms niabinghi, tradizion e arpeggion della cultura africana. Ti anni 60 si al sviluppé tres le ska e le rocksteady e a integre influences del soul e del rhythm and blues di Stati Uniti. Schettel prüm se tratal den espression musicala dles comunités plö marginades che viot la pert occidentala dla capitala giamaicana Kingston e le reggae cun le passe del tamp nütut se da se tours ampli dla societé. Plö tert el devente popolar in ceti Stati Unis et l Regno Uni. Suradüt giulang a immigrants giamaicans rova a dar l'erc do la scunda vera mondiala. Interessant da savai è che le Regno Uni, che ha soffri na destruzion massiva a causa di bombardamanch, ha metto a gi na campagna de ricostruzione enorma. Alla offri la ur e na vita noia tla nazion britannica a miles de cittadins di stats di Caraibi, che fo sotto il domine britannic, dan terchis la Giamaica. A casta generazion ti vagn il dit Windrush. L'inom d'una delle prime barche con cales che chis join migrants foruva a dar l'erc. Mo, cari ascoltadasses e cari ascoltadus, casta e indo un'altra storia che merita d'ogni approfondita più avvisa trattan un'altra trasmissione. La musica di sot virgolates, sot metus, tratta de tematiche sociali e politiche, della porgion e delle desvalianze. Le reggae fo de plö che ma valgunes notes musicales al fo un element de protesta u la che les chanties fo gunot dominades da messaggi contra le colonialism, la sclavité o l'oppression. Mo al fo ince devente un stil de vita. La filosofia del reggae se ha sviluppé contemporaneamanter e è colliada al movimento spiritual Rastafari. Le principal ambasciadù della musica reggae este le liendar Bob Marley con sus chanties, che è diventades un in intergenerazional. Su succes ce che One Love o Redemption Song ne ania ma defini le stil de musica, mo aie un message d'amor, de pesce e de justizia sociala. Mo Marley ne enia le su. Danter i pioniers del reggae el da nomine ince Desmond Decker, Jimmy Cliff, Peter Tosh e Bunny Wailer che ha adüma Bob Marley formé le group The Wailers.

Bob Marley, que es cumplí en Cajan 81 años, a pert d'estar le mayor exponente de la música reggae, ha l'albu un rol fundamental que la representa y fa conoscere al mundo la cultura Rastafari. Al este un di artist que ha transmitido al público internacional la filosofía e le stil de vita de casta religión. De fat, el este un di prims chantarins de reggae que ha anuncié publicamente de fa pert de cash moviment religios. Interessant da savai e che te cal tamp fo cash collectif discriminet la Jamaica. Giulang alla popolarité de Marley e le moviment Rastafari n'y reconnesciu che che na religion da la société e plutert ince dal govern jamaican. Su aderanj se identifica jagunot por su dreadlocks, a chi caltivan incedit chavais rasta, e l'adoranza spirituala de la marijuana. Le moviment politic e religios del rastafarianesim a su esraist la tradizion cristiana, plu avisa te cala ortodossa etiope. Al sea sviluppeti anni 30 del XX secul dantar la popolazion afro delle zones rurales de la Jamaica. Al se centraia sunt la figura dell'ultim imperadu dell'Etiopia, Haile Selassie. Le re di Resh ne va ni audu ce che in di nu, mo ce che reincarnazion de Christ, e suradut ce che sovran suprem della patria africana. Dall'altra parte, alle rastafarianism albu n'influenza grandissima ince dal movimant del panafricanism. Al se tratta de un movimento politico, ideologico e sociale nasciuti prims del XX secul, pur promuovere la solidarietà, l'unità, la decolonizzazione, l'emancipazione e la dignità di popoli africani e della diaspora africana. Una delle sue più importanti del panafricanismo è stata quella di Marcus Garvey. Alliste un di prims pensadus che ha promoju l'idea d'unifiche las populaziuns africanas sparpagnades fora a gauja de las forces coloniales. Garvey ha promoju la necessité de che dutes e dutch i afro descendants del mon fos just zurückt la patria africana originara. Dailo e si spo stabili na nazion stersa e ladia dal colonialism europeo. In plus, a l'attivist politic popularisé na profezia. Un re fosc fos nu incoronet l'Africa, un sagn de la liberazion africana. Castes paroras pronunciades da Garvey es albu plus repercussion de cicales podus imaginer. Canque Haile Selassie e nu coroné imperadu de l'Etiopia til 1930, ai sostinidus de Garvey interpreté le compliment de casta profezia. Aia identifiche Selassie ciò che le leader che es libere la popolazione africana. De fat, cars ascutadasses e cari ascutadus, interessant da ricordare è che l'Etiopia è stata la sola nazione del continente africano che ha mantenuto sua indipendenza trattando la spartizione dell'Africa til 1880. La vittoria etiope trattando la battaglia di Adwa contro la Talia nel 1896 ha assegurato e mostrato al mondo intero la sovranità, la libertà e l'indipendenza di

Cari ascultadasse e cari ascultadus, le idee dell'attivista politico Marcus Garvey a coincidi con la coronazione di Haile Selassie, ciò che imperadù nel 1930 e a devita al movimento Rastafari. De fat, le termine Rastafari è formé dalle parole Ras e Tafari. Ras significaia princip e Tafari Makonnen fu il nome di Haile Selassie dan sua coronazione. Re di Resh, Lion di Giuda, l'ite dedì o Altissim Signor, Deutsch kisch attribut e nus adora por se referi all'ultim imperadut l'Etiopia che ha governé d'antar le 1930 e le 1974. Aliste un gran leader che ha scombattu contra le colonialism, alla reformé la nazion, tut de mezz la sclavité, promulgé la prima costituzione d'Etiopia e integré sua nazion all'organizzazione des Nazions Unides, di cala che al fo member fondadu. Giulang agli accordi commerciali che l'ha stabilì, all'Etiopia vit un boom economico che ha permesso all'imperadù di implantare de più riforme. Anche nel 1936 all'Italia sotto il regime di Mussolini occupè l'Etiopia, e l'imperadù champè in esil a Londra. Da Dailò al organizzé la resistenza contro la potenza fascista e coloniale e a aumentare in sé sua fama. Al se ha presentè dan le monintir ciò che n'icona della scombattuta contro le colonialism e le fascism. Nel 1941, trattan la Seconda Guerra Mondiale, el stebunda davagné le sostain del Regno Unito por cacè de mezz l'esercit italian e recuperè so imper. Haile Selassie, che è nuto zu dalla popolazione ciò che è un liberadù autentic, ha podu jitzuruk sung le tron e ha de inche continuité a sua dinastia. De fat, cari ascutadasses e cari ascutadus, è l'interessant da savai che le re di Resh fo descendant por pert de sua uma dalla regina de Saba e dal re Salomon. Cajultim vagn relazione con les 12 tribus de Israel. Selassie vengunot rappresentè ciò che in Lion, de fat, e le Lion de Juda, le simbol della tribù de Juda. Casta dinastia salomonica fu al podait l'Etiopia dal XIII secolo in ant. Alle una delle chases reales più antiche del mondo, adum alla famiglia imperiale japanese. Le mon intir ne lascia nia da baiedal. Alle nutuzze da presidanci, capi di governs e chases reales de tut le planat. Dantar la comunità afroamericana di Stati Uniti nie l'imperadù u du sciocche un liberadù. La Giamaica fina mai sciocche un messia. Haile Selassie foste calche es promoiu la rempatriada dell'Africa de tutta la popolazione africana del planat por recupere le domine del continent che tifogni tut dai imperi coloniai europei. De fat, nel 1948, all'imperadù scinché 500 hectares de terra d'lungia la città de Shashamane, a 250 km a sud della capitale Addis Abeba. Tratan ja in 60 il stessura dut giamaicans che se ha trasferite caspost. Al de dain che virlciar miles de Rastafarians nia ma dalla Giamaica o dalle isole di Caraibi mo ince da datres perts del globus. Purché fos interessades o interessa il documentar Shashamane de Giulia Amati del 2016.

Caras ascutadasses e cari ascutadus, il prüm di agn stanta alle moviment Rastafari metumanda davagnet tres de plü influenza la musica popolara giamaicana e è devente na fund d'ispirazion pur i chantarins. Tratant gli ultims decens, se alle stil fusione cun l'elettronica, cun le hip-hop ed altri stils. Al sea diversifiche te sot sorts sce che le dancehall, le dap e le reggaeton. Cash in stil de musica che ti plesch suradut alles neues generazions, mo che è obiet de truppes critiques. Mo de cash se contarai tratant en natra trasmission. Casta da in schnitt e rovada alla fin, e se a odi chiamò na bella Sara e se lasch cum na chantia de Calypso Rose, na chantarina che stada bona da se fana lerc ten industria dominada soradut dal ses masculin. Giulam pur ascute se, a tosh da Iris del Valle.

0: What has been described as the rare mountain.
1: E dopo questo cosa ci resta da scrivere? Ha affermato Schubert ascoltando l'esecuzione di questo quartetto di Ludwig van Beethoven. Si trattava del quartetto per archi numero 14 in do diesis minore opera 131, nei tempi adagio ma non troppo e molto espressivo, allegro molto vivace, allegro moderato, adagio, andante ma non troppo e molto cantabile, presto, adagio quasi un poco andante, infine l'allegro, che ha concluso questo meraviglioso quartetto. Era il preferito tra quelli ultimi beethoveniani dallo stesso autore, e a eseguirlo era il Kalidor String Quartet.

Quartetto americano con Jeffrey Myers e Ryan Meehan violini, Jeremy Barry viola, Estelle Choi violoncello. Li abbiamo ascoltato in diretta Euroradio dalla Barry Bantry House di Barry in Irlanda meridionale, per il Festival di Musica da Camera di West Cork, in un bel concerto che è andato a concludersi proprio ora, con due quartetti affiancati, il nuovo quartetto danese, nell'esecuzione di un bellissimo quartetto di Mozart, del primo quartetto di Georg Ligeti, dunque musica del Settecento, musica del Novecento, e dopo un lungo intervallo questo ultimo quartetto per archi di Beethoven completato, voglio ricordarlo ai nostri ascoltatori, nel 1826, dunque ormai 200 anni precisi fa. Dunque è un grande lavoro, tra le ultime opere di Beethoven, tra le più importanti e belle. E a questo punto noi ci sganciamo dall'Euroradio e siamo pronti ad aprire le prossime pagine. Le prossime pagine, che saranno poi in realtà un nuovo cartellone. Vi ricordo soltanto appunto che avete ascoltato il primo dei due festival, quello di Giorgio Marino. Adesso lo concludiamo con la nostra sigla.

E per questo secondo Festival dei Festival, il nostro cartellone musicale, quello di Giorgio Marino, rimaniamo in ambito cameristico, un concerto della società concertistica GOG, Giovine Orchestra Genovese, si è tenuto a settembre lo scorso anno negli spazi del Palazzo Ducale della città Ligure, e questo è l'ultimo dei quattro momenti che abbiamo dedicato qui a Radio 3 Suite a questo lungo concerto che prevedeva l'ascolto integrale delle celebri sequenze per strumento solo di Luciano Berio, seguite da una serie di capricci commissionati a compositori contemporanei per i medesimi strumenti scelti dal grande maestro Ligure, a guisa di confronto, di rispecchiamento, di contrappunto creativo all'opera di Berio, un ampio progetto genovese concepito nel nome e nel segno di strumenti appunto ai quali Berio ha dedicato la sua attenzione, un insieme di opere davvero fantasiose che esprime, ed è raro, una testimonianza del percorso creativo nei 5 anni che corrispondono al periodo durante il quale Berio ha scritto le sequenze, dunque progressivamente anche adattando il linguaggio al tempo, alla conoscenza degli interpreti e al rapporto con il loro strumento. Inizieremo questo omaggio a Berio, come venne appunto dedicato a questo grande compositore il 27 settembre dello scorso anno a Genova, inizieremo con la sequenza numero 9 per clarinetto di Luciano Berio, un lavoro importante, un lavoro affidato in questo caso a un clarinettista di grande valore che si chiama Fabrizio Meloni. Lo ascoltiamo, a durata di circa 15 minuti.

E questa era la sequenza numero 9 per clarinetto, ne esiste anche una versione per sassofono contralto, è sostanzialmente una lunga melodia che, come quasi tutte le melodie, dice Luciano Berio, implica ridondanza, simmetrie, trasformazioni e ritorno. E Berio scrisse nel 1980 questa sequenza per il grande compianto Michel Arignon, e qui l'abbiamo invece ascoltata dalla grande clarinettista Fabrizio Meloni in questo bel concerto genovese, che proseguiva con un capriccio per clarinetto della compositrice Daria Scia, una compositrice classe 1986, diplomata in pianoforte, poi ha completato gli studi di composizione all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Ivan Fedele e con Michelangelo Lupone, e i corsi estivi di perfezionamento dell'Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Sciarrino. Qui appunto il suo capriccio per clarinetto è eseguito dallo stesso Fabrizio Meloni. Buon ascolto.

Applausi a Palazzo Ducale a Genova il 27 settembre dello scorso anno anche per il capriccio per clarinetto della compositrice Daria Scia. Il concerto proseguiva con la sequenza numero 10 per tromba e risonanze di pianoforte di Luciano Berio, un brano appunto scritto da Berio nel 1984 per il trombettista statunitense Thomas Stevens, ed è un brano interessante anche dal punto di vista tecnico, perché si tratta di un brano in cui il pianoforte viene usato unicamente come risonatore. Dunque Berio richiede che il pianista prema i tasti sul pianoforte senza suonare lo strumento, e dunque suonando la tromba, il solista suonando la tromba dentro il pianoforte, dunque accostato alle corde del pianoforte, le corde vibrano e risuonano per simpatia. L'effetto è così sottile che il piano deve essere abitualmente amplificato per essere ascoltato in una sala da concerti, e si prescrivono appunto alcuni microfoni a contatto da parte dello stesso Berio per riuscire ad ascoltare questo suono. Dunque un lavoro prezioso, interessante, in cui lo strumento, la tromba, viene usata in modo naturale, diciamo così, e diretto, e forse questa nudità dello strumento che fa di questa sequenza decima la più ambiziosa di tutte le sequenze, questo a detta dello stesso compositore Luciano Berio. Questa sera ascolteremo appunto la realizzazione della sequenza 10 per tromba e risonanze di pianoforte dalla tromba di Antonio Faillaci, che è un grande trombettista diplomato nel 2004 al Conservatorio di Ginevra nella classe di Jean-François Michel, e poi ha approfondito gli studi un po' altrove e in diversi luoghi in Europa. Dunque ascoltiamo questa sequenza numero 10 per tromba e risonanze di pianoforte di Luciano Berio, ripeto, 1984, un lavoro che ormai ha più di 40 anni, per una durata di circa 16 minuti e 27 secondi.

E questa era la sequenza decima per tromba e risonanza di pianoforte 1984 di Luciano Berio, che definiva questa sequenza in particolare la più ambiziosa tra tutte le 14 sequenze composte appunto da Berio nel corso di così tanti anni, e proseguiva nella descrizione di questa sequenza dicendo che la trasformazione e il superamento di aspetti strumentali o vocali idiomatici sono spesso intrinseci allo sviluppo musicale delle mie precedenti sequenze. In sequenza decima per tromba, risonanza e pianoforti non ci sono invece né trasformazioni timbriche né cosmesi di alcun tipo, e dunque la tromba viene usata in maniera, come avevamo detto, molto naturale, anche molto diretta. E lo straordinaria, direi, interpretazione in questo caso di Antonio Faillaci alla tromba davvero rendeva giustizia a un lavoro complesso e al tempo stesso ricco di sfumature che Faillaci mi sembra abbia colto perfettamente. Ascoltiamo ancora però questo grande trombettista nel capriccio che segue appunto la sequenza 10 per tromba di Luciano Berio. È un lavoro di Simone Caserta, un giovane compositore classe 1999 già molto promettente, che ha scritto appunto un capriccio in risposta, potremmo dire, creativa al lavoro di Luciano Berio.

Applausi anche per il capriccio per tromba di Simone Caserta, classe 1999. I compositori che sono stati selezionati per l'affidamento di brani, appunto capricci per strumento solista, concepiti anche come risposta a ciascuna delle sequenze di Luciano Berio per strumento solista, dunque eseguiti, immaginati e composti soprattutto appunto come una sorta di risposta creativa, una sorta di contrappunto appunto creativo da parte appunto, soprattutto appunto come una sorta di risposta creativa, una sorta di contrappunto appunto creativo da parte appunto di giovani compositori sono stati qua.

sequenza che ascoltiamo, che è la sequenza numero 11 per chitarra di Luciano Berio. Berio ha dichiarato che ogni sequenza è prima di tutto un incontro umano tra un virtuoso e un compositore, entrambi ugualmente curiosi e desiderosi di nuove esperienze. Comporre per un virtuoso degno di questo nome oggi vale oggi soltanto per consacrare un'intesa particolare tra compositore ed esecutore, anche come testimonianza di un rapporto umano. Questo dice Berio parlando della sequenza undicesima per chitarra, e la racconta in questo modo: dice, con sequenza undicesima mi interessava sviluppare un dialogo tra l'armonia pesantemente idiomatica legata all'accordatura dello strumento, la chitarra appunto, e un'armonia diversa. Il passaporto, dice Berio, tra i due lontani territori armonici è l'intervallo di quarta eccedente. In sequenza undicesima sono presenti anche due caratteri strumentali e gestuali. Uno ha radice nella tradizione della chitarra flamenca e l'altro nella chitarra classica. Il tramite tra le due storie è stato il mio desiderio di sperimentare con uno strumento che amo molto. Il dialogo tra le due dimensioni armoniche da una parte e tra quelle tecniche e gestuali dall'altra avviene attraverso processi di scambio e di trasformazione continua di caratteri specifici e figure chiaramente riconoscibili. Venne scritta la sequenza undicesima per chitarra tra il 1987 e il 1988, quasi 40 anni fa, per il grande chitarrista Eliot Fisk. Qui lo ascoltiamo invece dalla chitarra di Giuseppe Mennuti. Buon ascolto.

Molti e sentiti applausi per la sequenza numero 11 per chitarra di Luciano Berio, un lavoro del 1987-88 che abbiamo ascoltato in questa registrazione effettuata il 27 settembre scorso a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito del rassegno della GOG, Giovine Orchestra Genovese, come omaggio a Luciano Berio, con sequenze, dunque l'integrale delle sequenze per strumento solista che abbiamo appena finito di ascoltare, perché la sequenza undicesima appunto era l'ultima in programma per questo lavoro. Sequenze di Berio, lo ricordo, in tutto sono 14, forse 15 se consideriamo una derivazione della sequenza per violoncello concepita poi da Stefano Scodanibbio, anche trascritta per contrabbasso. Alla chitarra c'era il giovane valente chitarrista lucano Giuseppe Mennuti, nato nel 1994, un chitarrista che ha studiato presso il Conservatorio di Potenza e poi in giro per l'Europa, diventando appunto un punto di riferimento soprattutto per i musicisti e compositori di musica contemporanea. E lo ascoltiamo poi nell'ultimo brano in programma per questo cartellone, che è il Capriccio per chitarra di Edoardo Dadone. Edoardo Dadone è un compositore giovane del 1992, ha studiato chitarra, si è diplomato però in composizione nel 2017 con Giorgio Planesio presso il Conservatorio di Cuneo, che è poi la città di nascita di Edoardo Dadone, e ha studiato in seguito con Giorgio Colombo Taccani. Poi ha seguito corsi di composizione con Gervasoni, con Filidei, con Fabien Levy e altri, ed è stato compositore in residence dell'ensemble Divertimento nel 2021. Anche a Dadone è stato chiesto di scrivere un capriccio per chitarra come risposta creativa alla sequenza di Luciano Berio. Anche in questo caso il chitarrista è Giuseppe Mennuti.

E il Capriccio per chitarra di Edoardo Dadone conclude questo concerto della rassegna GOG Giovine Orchestra Genovese, configurato come un omaggio a Luciano Berio, con il titolo Sequenze e Capricci. Ricordo i protagonisti di questo concerto: al clarinetto Fabrizio Meloni, alla tromba Antonio Faillaci, alla chitarra Giuseppe Mennuti, appena finito appunto di eseguire questo capriccio per chitarra di Edoardo Dadone. E ricordo anche i nomi dei compositori: al di là di Luciano Berio, autore delle tre sequenze che abbiamo ascoltato questa sera, c'era anche Daria Scia, Simone Caserta e appunto Edoardo Dadone, tutti compositori piuttosto giovani. Ed era questa anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati dunque alla conclusione di Radio 3 Suite, che è un programma curato da Bruno Ruffolo e realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Io ringrazio Valerio Giannetti, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Simone Dall'Orca con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e anche con il sottoscritto è per domani sera, a partire dalle 19:50 più o meno saremo su queste frequenze per presentarvi ancora un doppio cartellone musicale interessante. Ci saranno due concerti, uno quello delle Domeniche dell'Auditorium, il numero 8, con l'Ensemble d'archi dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con musiche di Tommaso Antonio Vitali e di Max Richter, dunque un bel contrasto. E poi un concerto alle 22:30 di jazz a cura di Valerio Corzani dal Intone Jazz Festival del 2025, edizione 2025. Il concerto è di Scott Robinson e di Matias Barta Trio, con musiche che vanno da Cole Porter, Scott Robinson, Sidney Bechet, Hoagy Carmichael, Barton Lane e tanti altri. Dunque, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento domani. Dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

Che emozione la musica di Alifar Katuré, calorosa, ipnotica, piena di sentimenti e ribellioni, innovativa, che profuma di terra e sole, che ha aperto così una nuova notte di battiti. Benvenute e ben ritrovati da noi, Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Ali Touré Farca è quasi omonimo, è stato l'esordio su vinile europeo del 1976 di Alifar Katuré, un disco dalla bella copertina colorata, cerchi concentrici con al centro il suo viso sorridente, e si tratta di uno di una serie di album intitolati semplicemente con il suo nome che Touré ha pubblicato in Francia tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80. E la sua musica in Francia era arrivata tramite delle incisioni che lui stesso aveva realizzato nello studio di registrazione della radio dove aveva iniziato a lavorare, Radio Mali a Bamako, dove aveva iniziato come tecnico del suono. Inviò le cassette a diverse etichette discografiche e alla fine l'etichetta parigina Sonafrique li pubblicò. E da cosa nasce cosa? E a metà anni 80 il DJ britannico Andy Cashaw, che era a Parigi a caccia di dischi da suonare a BBC One, si fece attrarre da una copertina Sonafrique, dove in questo caso era il colore rosso che dominava e incorniciava la foto di una bella scena da cortile maliano. È il disco che poi da lì in avanti si chiamò l'album rosso. E una volta tornato a Londra e ascoltata la musica di questo chitarrista e cantante maliano, rimane affascinato, si rende conto di aver scovato qualcosa di davvero speciale e lo trasmette subito in radio alla BBC. Arriva immediatamente la conferma dagli ascoltatori, che a loro volta rimangono ammaliati. E così l'avventura sonora di uno dei musicisti africani più amati, più conosciuti e più influenti ha inizio anche a livello internazionale. E questa notte Battiti è a lui dedicata, alla sua musica, alle sue collaborazioni celebri, nel ventennale della sua scomparsa avvenuta il 6 marzo 2006, una morte annunciata dal Ministero della Cultura del Mali. Touré aveva 66 anni.

Le Jeune Chansonnier du Mali è un altro titolo scelto dalla Sonafrique per i primi dischi francesi di Ali Farka Touré, e anzi questo è il debutto acustico del musicista maliano nato nel 1939 sulle rive del fiume Niger nel villaggio di Kanao, non lontano da Timbuktu. Faceva parte della comunità Songhai e la sua famiglia si trasferì nel vicino villaggio di Niafunke quando era ancora un neonato. Touré poi dedicherà dischi ed energia alla sua piccola città sul Niger, ne divenne anche sindaco prima di morire, e durante la notte lo ascolteremo sicuramente il suo album intitolato proprio Niafunke, straordinario ritorno da grande artista alle proprie radici, il Mali profondo. Furono i genitori a scegliere il suo leggendario soprannome Farka. Lui era il decimo figlio, l'unico che riuscì a sopravvivere oltre l'infanzia, e così poi raccontò l'artista, visto che in Africa è usanza, se si hanno altri figli che sono morti, dare al bambino uno strano soprannome. La mamma scelse Farka, letteralmente asino, un animale particolarmente ammirato per la forza, la tenacia e la testardaggine, e infatti nonostante i divieti sociali che gli proibivano di suonare qualsiasi strumento e diventare un griot, l'asino Farka Touré tirò dritto e iniziò ad autocostruirsi strumenti per imparare a suonare. Un altro punto chiave della sua formazione sono stati i concorsi nazionali dei talenti che si organizzavano in Mali durante gli anni 60, dove si riunivano diversi gruppi etnici che vivevano all'interno della nazione appena indipendente, e dove si presentarono i Bambara del Sud, i Tuareg nomadi del Nord, i Fula, gli stessi Songhai. E fu durante questi concorsi che Touré assorbì la musica di tutte queste diverse culture e imparò a cantare in sette lingue. Ad esempio, nel suo classico Diarabi, nel disco diviso con Ray Cooder, Farka Touré canta in Bambara.

E con Diarabi, brano tradizionale arrangiato così da Ali Farka Touré, siamo entrati quasi a gamba tesa nella discografia dell'artista maliano, nel senso che siamo precipitati direttamente dentro al suo album di maggior successo internazionale, quello registrato appunto con Ry Cooder, pubblicato nel 1994, che gli valse il Grammy per il miglior album di world music di quell'anno. Un lavoro che trasuda delicatezza, dolcezza e disperazione allo stesso tempo, che consacrò ancora di più Ali Farka Touré, che però non aveva mai troppo amato essere definito il John Lee Hooker del Mali o il bluesman africano. Era felice dei complimenti, ovviamente, ma ha sempre rivendicato che la sua musica era ben più antica del blues, e lo ha pensato sin da subito, dalla prima volta che ascoltò proprio John Lee Hooker. Ho sentito la sua musica, mi è piaciuta, ma non capivo, e ho pensato immediatamente da dove hanno preso questa tradizione, perché in realtà è qualcosa che ci appartiene alla tradizione africana.

E qui eravamo ancora nel cuore di Talking Timbuktu con Amandrai, la quinta traccia del disco realizzato da Lifar Katura insieme a Ray Cooder, un lungo viaggio ipnotico che richiama nell'andamento, nel ritmo, nella sovrapposizione delle chitarre, proprio lo stile caro a John Lee Hooker e in generale al blues afroamericano. Come detto, Far Kature cantava solitamente in una delle numerose lingue africane, qui era in Tamashek, e ad accompagnare il canto trascinato e la chitarra qui elettrica di Touré non c'era solo la celebre slide di Ray Cooder, perché al basso acustico troviamo niente meno che John Patitucci, con Jim Keltner alla batteria e due fidati musicisti di sempre alle percussioni, cioè Amma Sankaré alla calabash e la grande musicalità di Omar Touré alle congas, tra l'altro musicista scomparso recentemente. E noi nella nostra notte che stiamo dedicando ad Lifar Kature nel ventennale della sua scomparsa, e che potete riascoltare in streaming su Rai Play Sound, così come tutte le puntate di Battiti, torniamo a Londra, passando di nuovo dal Mali però, e a quando Ann Hunt della World Circuit Records, dopo aver ascoltato il disco rosso trasmesso alla BBC da Andy Kershaw, si mise sulle tracce di questo chitarrista cantante africano che riusciva ad emozionare, e partì per il Mali. Lo rintraccia proprio grazie a Radio Mali, e da lì iniziò una per entrambi proficua collaborazione che fruttò tanti stupendi album, decollando da un altro disco senza titolo, cioè semplicemente omonimo, Lifar Kature, registrato questo tra il settembre e l'ottobre 1987 a Londra, dove appunto Touré era arrivato insieme ad Ann Hunt, la produttrice che aveva fondato giusto l'anno prima la label britannica, la World Circuit, che diventerà così fondamentale per Lifar Kature e anche per tanti altri musicisti. E in quel momento l'etichetta si stava specializzando a pubblicare proprio artisti cubani e africani.

C'è sempre la chitarra intensa e la voce senza tempo di Ali Farka Touré nella Notte di Battiti, che a lui stiamo dedicando. Vi ricordo anche che tutte le scalette dettagliate delle nostre puntate le potete trovare anche sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3. E dopo l'agilità serpeggiante di Tim Barma abbiamo ascoltato anche questa Timbin D, che abbiamo tratto dal doppio CD Red and Green, la raccolta che la World Circuit ha prodotto per dare nuova luce a due album rimasti leggendari degli anni 80, del 1984 e del 1988, e che facevano parte appunto di quella serie intitolata semplicemente Ali Touré Farka. E poiché si avevano pochissime informazioni sul contenuto, erano conosciuti soprattutto per il colore delle loro copertine, come detto l'album rosso e in questo caso anche l'album verde. Nella side red spiccava la Timbin D che abbiamo ascoltato, un brano cantato nella sua lingua, Songhoi, mentre dal lato green abbiamo scelto Il potere della saggezza, una lunga composizione dedicata a Mbaudi Denga Manga, dove il ritmo è dolente e innovativo, la voce stile griot, narrativa e malinconica, e con Touré, chitarra e voce, troviamo anche il griot Boubacar Hamadoun Farana, e a suonare Longoni c'è Ousmane Gadjaka.

Registrato a Bamako presso gli studi di Radio Mali nei primi anni Ottanta, le musiche di Ali Farka Touré raccolte nel doppio disco Red and Green, il lato green uscirà poi anche con il titolo African Blues. Altra svolta nella carriera straordinaria di Farka Touré arriva nei primi anni 90 con due dischi, The River e The Source, che iniziano a includere tanti musicisti diversi e altrettante collaborazioni interessanti. Ad esempio c'è Taj Mahal su The Source del 1992 e lo ascolteremo subito dopo l'atmosfera viscerale di questo brano Ey Gana, dove fa capolino anche l'armonica del cantautore britannico Rory MacLeod e dove troviamo anche un andamento leggermente reggae in un disco The River che racconta la vita e la cultura del suo popolo intorno al fiume Niger.

E come promesso, siamo passati anche da dove in due brani c'è Taj Mahal e in altri come nell'indomabile brano che apre tutto il lavoro e che abbiamo ascoltato ora, Goye Kyur, la voce è quella di Afel Bokum. Poi, come detto in precedenza, arriva il 1994 e il Grammy con Talking Timbuktu, la collaborazione con Ray Cooder, e qui Ali Farka Touré diventa una leggenda assoluta perché invece di sfruttare il momento, la sua fama enorme, la sua carriera internazionale, decide che non ne vale così la pena, meglio tornare alle proprie radici, a vivere e a registrare musica con mezzi semplici. D'altronde lo raccontò anche lo stesso Ray Cooder, che a Touré non piaceva per niente, quando hanno registrato il loro disco collaborativo, andare negli studi di Hollywood, che descriveva come un luogo dove si respirava cattiva energia. Non gli piacevano neanche gli Stati Uniti in generale, li definì infatti uno spiritual car park. E allora Farka Touré torna a Niafunké, torna a suonare in modo originario e circolare, niente studi sofisticati, circondato dai suoi amici musicisti di sempre, con brani scarni e ripetitivi che segnano proprio il riavvicinamento alla dimensione più congeniale, rurale, folk e rituale che gli appartiene. Il disco è un omaggio al suo villaggio, Niafunké, e a ribadirlo l'album si apre così con Alice Year.

E questa notte a Battiti il tempo ci sta sfuggendo, abbiamo con noi ancora tantissimi dischi bellissimi di Alifar Katuré ancora da ascoltare insieme, ma tra una manciata di minuti dobbiamo chiudere. Allora saltiamo direttamente alla serie dei tre lavori usciti dalle sessioni di registrazioni catturate da Nick Gold della World Circuit all'Hotel Mandé di Bamako, con Far Katuré e l'altra star della musica maliana, Toumani Diabaté. La vista è sempre sul fiume Niger, la loro intesa strepitosa. Entrambi diranno che la musica fluiva in modo naturale e senza sforzo, un ideale incontro tra le tradizioni songhai del nord del Mali e quelle bambara del sud del Mali. Il primo delle tre parti ricavate dalle The Hotel Mandé Sessions è In the Heart of the Moon del 2005, al quale seguirà l'ultimo disco firmato dal musicista maliano Alifar Katuré, Savan, album pubblicato postumo nel luglio 2006, circa 4 mesi dopo la morte di Touré. Da In the Heart of the Moon ascoltiamo il classico I Ga Bani, con lo zampino di Ry Cooder al pianoforte a colorare di atmosfera cubana il brano, e da Savana invece abbiamo scelto Yerbunda Farah.

Era il 6 marzo 2006 quando Alifar Katureh lascia questa terra e ci fu grande commozione in tutto il mondo, naturalmente in Mali anche, grande partecipazione, funerali al confine tra il Sahara e il Sahel. A voi grazie per l'ascolto, i saluti arrivano con uno dei brani che Martin Scorsese scelse per il suo documentario Viaggio tra il Niger e il Mississippi. Scorsese presents the blues Feel Like Going Home, e tra Robert Johnson e Charlie Patton c'è anche Alifar Katureh e la sua Mali Jet.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.

0: Di Girolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato
1: Bartolomeo Tromboncino, diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.

0: Di Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti. Tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro. Una lacrima. Il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sicut Cervus. Mottetto a quattro voci con interpolazioni del Gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton, diretti da Paolo Dacol.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni dal gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton diretti da Paolo Dacol.
1: Mario Castelnuovo Tedesco, toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, introduzione, aria, finale. Vito Paternoster, violoncello. Giovanni Torlonano, pianoforte.